musula top bakanam ba banex wala mo def ludul njariñ bal wi jeex fuma sa tok seitana daw ba soriko fuma sa jëm seitana dem fenen bago saxal di jaamu yalla ak leggey fuma sa nek lolou moy mbiram yi di bay di jox yalla bu wer fum tollu serigne salihu mbake masula bay muko di yaray kollu luma sa bay jox nako cheikh bamba bu wer jox gu refet gu andul ak

mbake def nako fi moy lu yeme yemu mayit di wa mba ko serim bi ci aw kayin ba di ko lim ci señ bi ku fasa wax day wax wax ba jeexal ku fas ni day bindu du mas di yagal lagay bu mujjudi mu sumbu tuba ken mazuko gis ci fudul fatuba def na ci fukki milliards.